0: serie con Sibat e Marvin. Lekin Jesse Shastrom e Hanuman ko Marvin bigay.
1: Full button.

vanno per ma mancano. Al pap da danne teca. Pocci. Tono con vanno carcere.